0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: A Roma Roberto Vannacci fa discutere col suo no al femminicidio come reato distinto.
2: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce.
1: La Svizzera potrà avere più di 10 milioni di abitanti. È stato bocciato il referendum della destra. La proposta, intitolata No a una Svizzera da 10 milioni, è stata respinta dalla maggioranza al referendum e dal 54,8% dei votanti. Termina qui questo flash di notizie della notte, il prossimo tra un'ora.
3: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate. E chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina. No problem.

Buon ascolto, questa è Radio Birichina ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

0: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
1: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

La tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Birichina Notizie.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Rilevanza particolare per la situazione in Ucraina, con il presidente Zelensky presente al vertice, e quella in Medio Oriente con i recenti sviluppi in Iran. E poi la crescita economica e il futuro dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo, il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà l'utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è di proteggere le fasce più giovani della popolazione dai pericoli in cui si potrà incappare mentre si è online. Simile il divieto introdotto lo scorso anno dalle autorità australiane, le prime al mondo a regolarizzare questo accesso. Tra l'11 e il 14 giugno al box office italiano sono stati totalizzati oltre 4,3 milioni di euro. Il mese di giugno arriva a più di 17 milioni, più 21% rispetto al 2025. Debutta al primo posto Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, che ha accumulato poco più di 1,6 milioni. E questa l'ultima notizia.
1: Birichina Notizie.

andiamo. Lo spazio New Song oggi occupato e meritatamente, devo dire, da Paolo Belli con il nuovo singolo che si intitola Profumo d'estate. Va bene, siamo qua, 6 minuti dopo le 5 del mattino, Giovanni Zani è in diretta con voi. Parte la puntata del buongiorno con i gettoni si prenotano alla cassa, la giostra in movimento però.

0: questa di Roy Pace. No, anche perché hanno scelto roba, Dove, se la rimetti facciamo servizio di pubblica utilità a tutti, quelli.
1: Buongiorno,
0: che...
1: buongiorno birichini, sono Mauro dalla provincia di Cremona. Claro che non fa più rumore. Forse. Ciao Gio, oggi è una bella giornata, si va in Piemonte.
0: Bravo.
1: Tutto il giorno sul camion con l'aria condizionata. E già stamattina ci sono 20 gradi.
0: Povero.
1: Niente. Mi piacerebbe ascoltare Balla Balla Ballerino. Mi sono svegliato con sta canzone in testa di Lucio Dalla.
0: Vabbè, d'accordo.
1: Buona giornata a tutti, buon caldo a tutti. Ciao. Ciao Dauro.
0: Non te la potevi cantare per tuo conto, eh?

0: Giovanni.
1: Eccomi.
0: Uno si sveglia con in mente una canzone e io gliela devo mettere. Ma da quando?
1: Ma insomma, lo fai come mestiere, che cavolo
0: ci
1: devi fare?
0: Dovevi
1: fare un altro lavoro.
0: Non lo so, scusa. Uno mi sveglio con canzoni in testa. È come la Rosina di Milano.
1: La Rosina quanti anni ha? 120.
0: Ma no, qualche d'uno di meno, siamo sui 102, 103, ancora abbastanza.
1: Ah,
0: giovincella. Beh,
1: la sento sempre adesso nella miseria, quella cammina sempre, corre, pazzesca.
0: Sì,
1: va bene?
0: No, fa finta, ce la racconta a noi, poi soffia, sono sempre stufa, sono sempre stufa.
1: In gamba la ragazza.
0: Allora, Milano, come state?
1: Tutto bene, tutto tranquillo, dai, abbiamo quasi finito il turno, sì. Alle 6 smontiamo, doccia, poi a casa, via.
0: Bravo, e poi dormirai fino a che ora? Mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo?
1: Ah, mezzogiorno, poi il solito cliché, un po' la palestra, la pedina. I figli, e ci si organizza.
0: Sì, la puntata di Beautiful, che quella non perdere, perché...
1: Ma quella lasciamo a chi dovere, dai.
0: Vabbè Gianni, sei molto simpatico, salutami tutti i tuoi colleghi.
1: Saluto Andrea, sono qua. Ciao Andrea.
0: Va bene, dai.
1: Aspetta che c'ha la richiesta. Giovanni, dica. Potresti mettere un brano di Zucchero?
0: Un brano di Zucchero? Va bene, giusto perché me l'hai domandato te.
1: Dai, fantastico.

0: che poi ha detto l'hai scelto di mestiere questo di venire, che non è vero, no, non è vero ragazzi, io sono qua perché un giorno Roberto, quello che vi spara le perle durante il giorno, mi ha detto: oh Giovanni, te la sentiresti di fare un programma la mattina presto, tanto ti sentono in pochi, insomma, anche se non sei il mestiere, perché io sono ancora lavoro ancora, sono un impiegato dell'ufficio catasto qui a Castelfranco Veneto, io questo non lo faccio di mestiere, che sia ben chiaro, Andiamo, che c'è, bella sciora che stai dall'altra parte, c'è la pubblicità, ho 40 secondi, fermi là. Berichina.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Ma arriva la Fogiana.
1: Ciao Gio. Buongiorno. Ma come stai? Sono Rossella la Fogiana.
0: Sono messo male, ragazzi.
1: Senti, stamattina mi faresti per caso ascoltare la canzone di Winder Matthew, Break My Stride?
0: Matthew Wilder.
1: Poi ti mando un bacio enorme da qua alla ritorno. E saluto tutti i birichini in ascolto.
0: Va bene, d'accordo.
1: Un bacione, buona giornata.
0: Anche se stamattina non se lo meritano, il bacione e il tuo saluto.

0: tocca a lui, ragazzi, non lo posso schivare perché. Vabbè. Lo mando.
1: Buongiorno Joe, non mi sono dimenticato di te, peccato perché ogni tanto perdo il segnale,
0: sì.
1: Sbaglio orario,
0: sì. No,
1: e perché non ho voglia mai di romperti le scatole.
0: Sì.
1: Però stamattina mi faresti ascoltare per favore l'immenso di Minky? Grazie, Manu di Brescia.
0: Ciao, mamma di Brescia. Io massimo rispetto per l'artista, ma alle 5 e mezza del mattino, guarda, se mi tiravi una scarpata nello stomaco era meglio.

0: Aspetta, perché non so se poi continuerà. Intanto venerdì, giorno 19, noi festeggiamo 3 anni di Riffa di Raffa. Abbiamo fatto 3 anni di Buongiorno Gio.
1: Sono 3 anni che mi sento.
0: Ciao Antonio, come fai a sentirmi a 5 anni se sono 3 anni venerdì?
1: No, 5 anni no, 3 anni come dici tu.
0: Ah, a tre anni allora, oh, avevo capito sì, 5. Sì. Però sono preoccupato, io chiedo il tuo ausilio perché hai un'età importante, no? Se vuoi dirla, dilla te, perché non vorrei essere scortese anche.
1: Ma no, figurati, io non cambia niente.
0: Quanti anni hai?
1: 88.
0: Immagino tu sia a riposo da un tot di anni. Il problema mio è che tra un po' anche l'ufficio del catasto di Castelfranco Veneto mi manderà in pensione. Cosa mi metto a fare se poi non mi tengono qui alla radio?
1: Però mi pare che sia piacevole, no?
0: Sì, però dopo sai, quando lo fai così, però dopo quando diventa una professione, perché la mia professione è sempre impiegato all'ufficio del catasto, diciamo. Dopo non vorrei che fosse. Altrimenti, in alternativa, cosa potrei fare? Scusa,
1: io sono stato nel campo dei trasporti.
0: Ma,
1: per 40 anni.
0: Ok, ma adesso. No, volevo che tu mi raccontassi in velocità la tua giornata da pensionato, da uomo.
1: Guarda, non c'ho un momento di tempo libero. Perché dato che ho il Parkinson, faccio 800 passi tutti i giorni.
0: Ho capito.
1: Poi faccio degli esercizi a letto di ginnastica.
0: Sì.
1: Poi devo farmi da mangiare. E in ultimo, se riavanza un po' di tempo, lo sto riparando la Jeep.
0: Stai riparando la Jeep?
1: Sì, perché io sono. C'ho una Jeep del 44.
0: Ah, beh, proprio la Seconda Guerra Mondiale, quindi.
1: Sì, sì.
0: E che cosa te ne fai di una Jeep della Seconda Guerra Mondiale? Così sei un.
1: È dal 70 che c'ho la Jeep, io ho sempre avuto un debole per la Jeep.
0: Caboia, oh. Ascolta, fatta. Dai, appena vado, vengo da te a Lecco e mettiamo a posto la Jeep assieme, andiamo in giro. Arrivo. Manca poco. Antonio da Lecco, ti abbraccio, ti auguro una piacevolissima giornata in compagnia di Birichino.
1: Grazie.
0: Ciao bello.
1: Allora, mi affido sempre alla canzone.
0: Certo, affidati a me che non sbagli mai, va che
1: grazie,
0: ok.
1: Grazie. Buona giornata a te e alla Rosa. Ciao
0: amico mio, che non mi arrivi un altro Minghi. Aspetta che vado di qua. Pronto, chi è?
2: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, mio.
2: Volevo salutare il signor Giorgio, una seria persona che fa veramente un buon vino. Buongiorno, ciao Giorgio. Buongiorno Gio, grazie.
0: Grazie, qualcosa mi dice che questo simpatico personaggio friulano non è mica tanto a posto, non ha le fascine, come si suol dire, al coperto. Va bene, dai, la canzone che ho scelto è questa, Claudia Mori, e non succederà più.

0: Claudio Amori, avevo voglia. Avevo voglia, come Auro, è vero, mi sono svegliato stamattina, come la Rosina, mi sono svegliato stamattina con questa canzone in testa e me la son messa. Allora, che ora abbiamo fatto? Le 5:41, buongiorno, questa è la vostra radio birichina. Abbiamo il Lucone re del panettone e dello struzzo. Perché non mi ha mandato la colomba a Pasqua, mi ha mandato lo struzzo. Ah, mamma mia, Lucone, buongiorno.
1: Ciao Gio, ciao Radio Birichina, sono Lucone, re del panettone.
0: Ciao
1: Gio, non sono più a Milano, mi sono trasferito a Sesto. E saluto il vecchio collega Mauro e il nuovo collega Michele.
0: D'accordo.
1: Ci fai ascoltare Non farti cadere le braccia di Bennato?
0: Okay.
1: Ciao Gio.
0: Mica più a Milano, ma del resto, caro Lucone, amico mio, tutti i numeri uno prima o poi finiscono a Sesto.

0: Bennato. Non arrenderti né ora né mai.
1: Buongiorno. Per cambiare le sorti di questo martedì, che è veramente la peggiore puntata di tutta la settimana, vedendo anche come è partita, io ti consiglierei Conga. Saluto tutti i birichini da Ville Roma. Ciao Gio. E allora
0: Vuole un po' di Estefan, è vero che ritira su un po' le sorti di questa giornata, la peggior puntata della settimana e del Buongiorno Gio.

0: No, ha chiesto il pezzo. Secondo me è quello di Giorgio Moroder, di Da Over the Top di Stallone. Però non possiamo sapere. Dovete essere precisi o date un'alternativa, sempre una seconda alternativa se non siete sicuri dei pezzi. E allora, grazie anche a Will Roma. Luca Toreno, ti abbraccio. Adesso dove andiamo? Oh, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Daniela da Brescia, l'impiegata della scopa.
0: Ciao.
1: Potresti farmi sentire una della Caro Emerald?
0: Madonna,
1: a tuo piacimento.
0: Certo che sì.
1: O in alternativa Mambo Number 5.

0: fate, fatevi un nodo al naso se avete naso importante, fatevi un nodo se è importante. Ci sono due appuntamenti imperdibili per voi con Ieri, Oggi e Sempre, lo spettacolo dell'estate della vostra Radio Birichina, in due località di mare, quindi Jesolo, Piazza Milano e a Rosolina Mare, rispettivamente il 18 di agosto e il 21 di agosto. È tutto in una settimana. Noi abbiamo organizzato questo spettacolo solo ed esclusivamente per voi, due appuntamenti imperdibili, oramai è consuetudine in queste due località di mare vivere le serate con Birichina, quindi 18 Piazza Milano, 18 di agosto a Jesolo e il 21 saremo a Rosolina Beach. Detto questo, andiamo a chiudere la puntata. Però...
1: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
1: Mettimi la terra dei cacchi di Elio Restore Intesa, ma perché questa Italia malfatta qua bisogna cambiare qualcosa.
0: Vabbè, sembra molto attuale, va. Chiudo con la terra dei cachi, Elio e le storie tese, appuntamento a domani ore 5 qui su Radio Birichina. E dove se no?
2: Parcheggi abusivi.

0: Fatta dei cacchi.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora. Sono le 6 e 0 minuti.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Chateau d'Axe Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi a alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Pirichina. No problem.

Una chitarra che noi non vorremmo mai finisse di suonare, quella di Carlos Santana con Europe dal 1976. Quanto è bella questa canzone, eh? 50 anni e non dimostrarli, una classe incredibile. Buongiorno e buon martedì 16 di giugno, le 6 già da 10 minuti con Birichina. Lo sapete che si gioca sempre con la musica e soprattutto con quella che voi preferite. Richiedeteci qualcosa al 393-7366-770, il nostro numero di telefono. E adesso qualcosa di grande con un giovanissimo Cesare Cremonini e la sua band, il Luna Pop. Successo.

0: quanta strada ha fatto il nostro Cesare Cremonini, è partito con la sua Vespa dai Colli Bolognesi ed è arrivato ai grandissimi palchi. Le 6:15, chi c'è qui su Birichina? Buongiorno!
1: Ciao bellissima Rosa, buongiornissimo a te, a tutti Buongiorno. I radioascoltatori. Qua è sempre Umberto da Chiasso che riparla dall'autostrada a 4, destinazione Venezia, prossima sosta Verona. Un buongiornissimo a tutti e cosa dire, mettemi un bel disco degli ABBA che tu sai cosa accendere per me. Un bacione e una buona giornata a tutti.
0: Grazie Umberto, il bacione lo giriamo a tutti voi all'ascolto di Birichina in viaggio, con gli ABBA, The Winners Takes It All.

0: Una ballata un po' dolorosa degli ABBA che può farci riflettere, ma molto bella da cantare. Buongiorno!
1: Ciao Radio Birichina, ciao Rosa, sono Linda da Varese.
0: Buongiorno Linda!
1: Sto tornando a casa e volevo chiedere una canzone per la mia mamma che oggi fa gli anni. Le faccio tanti auguri, ciao mamma, e a tutti gli altri che fanno gli anni questo bellissimo giorno. E volevo dedicarle Amore disperato per lei, che è un'inguaribile romantica. Vi ringrazio, buona giornata a tutti, ciao!
0: E tanti auguri anche da parte dello staff di Radio Birichina, non solo alla tua mamma, ma a tutti quelli che oggi festeggiano qualcosa.

0: disperato, eh? Ci sono anche quelli in giro, non solo quelli con i cuoricini. Buongiorno!
1: Ciao, Rosy. Ciao, Joe. Sono sempre io, Umberto, non mi dimentico mai.
0: Per fortuna.
1: Sturo Sant'Antoni di Carmagnola, Fiorella Mannoia, il ciclo d'Irlanda, grazie a tutti voi.
0: Non è il ciclo, ma è il cielo d'Irlanda, vabbè, abbiamo capito lo stesso. Salutiamo anche Maurizio, buongiorno Mauri, e ben svegliato con la musica di Radio Birichina.

0: scritta da Massimo Bubola per la Fiorellona Mannoia, il cielo d'Irlanda, veramente una vastità di sogni con questa canzone. Buongiorno!
1: Ciao Rosa, ciao birichini, birichine, Ivan Bergamo, sulla Brebemi, passa sì? Bergamasca. Puoi farci sentire i New Trolls con la carezza, quella carezza della sera? Ciao a tutti.
0: Grazie Ivan per questa bellissima richiesta. Certo che te la facciamo ascoltare. Nico Di Paolo con tutto il suo gruppo.

0: Carrefour. Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Fino alla fine, Whitney Houston con questa ballata è a livello emotivo, devo dire, fortissimo, e poi racchiude anche un significato importante, insomma, quello di lasciare andare una persona cara, perché ogni tanto, anche se ci si vuole bene, le strade si devono dividere. Le 6:41, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buona giornata.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Renato da Brescia città.
0: Fa caldo a Brescia, Renato?
1: Fa molto caldo. Una bella giornata, fa molto caldo. È arrivata l'estate, meno male, dai.
0: Eh sì, dai. Allora, che canzone ascoltiamo?
1: Mi piacerebbe ascoltare Come passa il tempo.
0: Sì.
1: Il gruppo Ripeto da 4, di Dick così.
0: E Vandelli, Maurizio Vandelli.
1: Una bellissima, i miei tempi, è sempre viva.
0: È vero, anche se è stata concepita negli anni 90, questa canzone ha un sapore un po' di anni 60.
1: Anni 60, sì.
0: Renato, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Ciao, va benissimo.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Grazie, Rosa, siete meravigliosi, grazie.
0: Grazie.

0: passa il tempo. Vandelli, Dick Dick, Cavaleonti, questa è Radio Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina. Sono Anna da Pavia. Volevo ascoltare qualche canzone di Adamo, una di quelle belle. Grazie mille Radio Birichina, vi ascolto sempre buon volentieri. Siete grandi.
0: Grazie, grazie.

0: Grazie ad Anna di Pavia per questa bella richiesta, Salvatore Adamo. Un'estate per te. Salutiamo anche il maleducato on the road verso Bologna. Buongiorno.
1: Buongiorno Birichina, sono Stefano da lontano, ma vi sto ascoltando con l'app e con grande piacere, che come sentirsi a casa.
0: Immagino.
1: Siamo dalla California, Santa Monica, e qui sono le 20, le 21. 21 e 30, da voi le 7 e 30, penso.
0: Le 6 e 50.
1: Volevo sentire una canzone dei Beatles, Here Comes the Sun, bellissima, visto anche dove siamo e visto che il sole qua ci bacia fortunatamente ogni giorno.
0: Per fortuna,
1: ringrazio
0: dai.
1: Tutti, un saluto alla Rosa e un saluto anche a tutti i colleghi della Rosa che durante il giorno muovono i tastini per farvi ascoltare le vostre canzoni. Grazie a tutti e grazie per farmi sentire sempre a casa. Grazie, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie a te. Ciao. Steven, torna presto.

0: Birichini in vacanza che si portano la radio, che bella cosa, fatelo anche voi, buongiorno!
1: Ciao, siamo Mino e Giamba da Soncino, potete passare il mondo di Jimmy Fontana, ascoltiamo da FM.
0: Ciao ragazzi, buon ascolto!

0: con il mondo 1965.
1: Nel 1965 avevo la bellezza di 2 anni.
0: Io ero a meno 10.
1: E ricordo ancora quello che io facevo a 2 anni.
0: Addirittura.
1: Ero già un discoletto di questi, di quelli giusti.
0: Allora non hai ancora qualche sintomo di dimenticanza?
1: No, io sono attivissimo, ricordo tutto. Addirittura quello che facevo, il mio primo compleanno ricordo, nel 64.
0: Scusa, a quest'ora cosa hai bevuto alle 6:57?
1: Un biberon dopo il caffè con la prugna, già un anno.
0: Salutiamo Guido di Varese, buona giornata caro, e salutiamo anche Federico di Mantova con la prossima canzone, Chi non lavora non fa l'amore.
1: Mi sembra giusto.
0: Quindi te
1: io zero proprio, zero
0: perché
1: baba.
0: Non hai mai lavorato in vita tua. Bravo.

0: L'abbiamo imparata la filastrocca, eh? Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore. Questa è Birichina e sono le 7 in punto. C'è spazio ancora per uno di voi qui a Solo 60. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Orazio di Alba. Sono in auto, vi ascolto mentre si va in ufficio.
0: Sì.
1: E nel salutarvi tutti, augurarvi una buona giornata, vorrei richiedere, se fosse possibile, una qualunque canzone degli Scorpions. Questa mattina ho bisogno veramente di una sveglia strong. Dai, buona giornata a tutti e a presto. Ciao.
0: Grazie Orazio, dai, facciamo esplodere le casse con Klaus alla voce e il rock teutonico degli Scorpions. A domani, ciao.

Buongiorno Radio Birichina, sono Elda da Belluno. Vorrei dedicare una canzone a mio marito che oggi compie gli anni, I ricordi del cuore. Grazie mille e buona giornata a tutti, che siete meravigliosi.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Ciao, sono Sonia da Vicenza. Volevo sentire la canzone di Ciao Pa di Eros Ramazzotti. Grazie, complimenti Radio Birichina. Buona giornata. E saluto anche la mia cagnetta Chicca.

0: sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem. Il palo del mattone.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Chateau d'Access, Tosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brabazzi Sopra a Bergamo, ascolti in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, Ti amo però di Riccardo Foggi. Grazie, grazie mille ragazzi in PTC.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza!
7: A casa tutto bene!
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene! Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo. Anche Radio Birichina è d'accordo con te. Birichina.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Ed eccoci pronti anche oggi da Fronte Mare, amici di Radio Birichina della Tunisia, con un grande gruppo di ascoltatori di Radio Birichina in vacanza. Le perle di Roberto. Un ciao a tutti voi, salutiamo anche Tiziana in regia. La prima perla di oggi, che è un brano del 1981 dal titolo Come ti va della PFM, questo grande gruppo italiano. E poi ascolteremo anche Rockets dei Simple Minds del 2009, questa grande energia rock che ascoltiamo oggi come perla direttamente dal bar della Tunisia. Quindi un grande abbraccio a voi, buona vita, un saluto grande a Tiziana che sta in regia. Ciao da Roberto.
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. No problem.
2: Buongiorno, sono Stefania, vi ascolto sempre in streaming da Praga. Vorrei ascoltare Basket Case dei Green Day. Ciao.

Buongiorno Birichina, sono Ottavio Castelbaldo. Oggi compie 15 anni mia nipote Emma, che abita a Zervio, in provincia di Verona. Vorrei dedicarle, fare tanti auguri e dedicare la canzone 15 anni, 15 anni. Grazie.

mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

Ciao Virginia, sono Franca di Sorga Verona, chiamo in FM, volevo sentire per cortesia, io che non vivo di Pino Donaggio, la dedico a tutte le mie amiche, grazie e buona giornata a tutti.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:01.
2: Birichina. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
7: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e sporto denuncia. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Iran-Nuova Zelanda è terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La prima regola per avere stile è avere qualcosa da dire. Radio Birichina, da noi più musica che parole. Ma

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Berichina. Nel continente nero.
3: Barabonzi, bonzi, bo.

0: Ciao Radio Birichina, sono Luca Nero di Castello, Venezia. Vorrei dedicare la canzone di Riccardo Cocciante, Io rinascerò, al grande Filippo Graziani, il nostro giovanotto che lavora in fabbrica del vetro. Vai Filippo, sei tutti noi.
1: Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

Buongiorno Radio Birichina, vorrei ascoltare se possibile una canzone di Maurizio, 5 minuti e poi, chiamo da Mareno di Piave, provincia di Treviso, ascolto la vostra bellissima, carissima, bella radio.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Berichina. Non dare mai spiegazioni. I tuoi amici non ne hanno bisogno. E i tuoi nemici non ci crederanno comunque. Radio Birichina, puntuale con i buoni consigli. Birichina.
2: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Maria.
1: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

Americhina. Sono Ivana da Cartigliano. Mi ascolto in FM e volevo dedicare a mio marito la canzone Stasera mi pento di Little Tony. Se no va bene lo stesso, siete bravissimi. Ciao, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Luisanna di Este, provincia di Padova. Gradirei ascoltare la canzone di Raff, Ora e per sempre, dedicarla a tutti voi simpaticissimi. Buona giornata, ciao!

0: Sara.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese e ascolto in streaming. Desideravo dedicare la canzone dei Mattia Bazar, C'è tutto un mondo intorno, allo straordinario Giuseppe per tutto quello che fa per me. Vi ringrazio Radio Birichina, siete fantastici, buona giornata.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e 0 minuti. Birichina.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
5: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
6: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
5: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Birichina. Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno, seconda giornata al G7 a Evian in Francia. Ora tocca all'Ucraina, ha detto ieri sera Donald Trump, che ha anche confermato la riapertura di Hormuz per venerdì prossimo. Il commento di Bonelli AVS.
11: Lo stretto di Hormuz riapre bene. Questo dimostra la follia di questa guerra che ha portato solo disastri.
10: Ancora il caso della Fiera della Piccola Editoria di Roma, il patentino al centro delle polemiche di questi giorni. Schifone, Fratelli d'Italia.
12: Per la sinistra sono ammesse tutte le idee, purché siano le loro. È inaccettabile che si debba avere un patentino ideologico per poter accedere ad una fiera del libro.
10: Oggi ancora un po' di instabilità atmosferica in Sicilia e nelle zone interne del centro-sud, ma da domani arriverà la prima vera ondata di caldo intenso. Ci saranno al sud anche punte di 37 o 38 gradi, ancora instabilità invece al nord. Mondiali di calcio, quella di ieri è stata una notte di pareggi, l'Uruguay si salva con l'Arabia Saudita, doppia rimonta dell'Iran con la Nuova Zelanda, figuraccia invece della Spagna che ha impattato per 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Tennis ATP di Halle, Cobolli subito fuori al primo turno, è stato sconfitto da Tiafoe. Per ora è tutto, buona giornata.
13: La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti. Radio Birichina, il giusto feeling. Birichina.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
15: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
0: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Buongiorno, sono Lina Vince Castelfranco Veneto, insieme ai miei cugini Elia e Gioele.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. E volevo dedicare Va pensiero, cantata dal Zucchero, a mio nonno Guido.

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem. Ancora insieme su Radio Birichina, insieme ad una grande promozione con Alberto Acerbis. Alberto non è solo il re dell'olio d'oliva, ma è anche il re delle creme buonissime, che però ci fanno anche risparmiare, quindi fanno bene alla pelle e fanno bene anche al portafoglio. Intanto buongiorno Alberto.
2: Buongiorno a te, un abbraccio agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Birichina.
1: Come mai queste creme sono così competitive, costano poco a confronto di altre creme?
2: Innanzitutto perché noi siamo consociati con gli allevatori delle chiocciole, quindi dalla produzione direttamente a casa vostra, 69 euro, una crema alla bava di lumaca in soluzione all'80% certificata, più un siero puro alla bava di lumaca, è un prezzo pazzesco. E va bene così, 69 euro, quindi questa mattina una crema Rimas e un siero, chiamandolo 030 68 44 08.
1: 8. Ripetiamo il numero: 030 68 40 408. La promo di oggi è la crema Rimas e un siero, perché ricordatevi che con il caldo, con l'estate, è importante idratare la pelle.
2: Molto
1: non
2: importante.
1: Solo fare il detox, non solo bere tanta acqua, ma anche idratare la vostra pelle. E con Rimas siamo al top. Grazie Alberto.
2: Un abbraccio a te.

0: Ciao Berichina, sono Daniele dalla provincia di Rovigo, vi ascolto in streaming. Mi farebbe piacere ascoltare di Ruggeri Il portiere di notte. Ciao Berichina, grazie.
1: Vanno via e non tornano più.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.

0: sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Sebastia e vorrei da Zanè in provincia di Vicenza e li ascolto in FM e vorrei ascoltare La fine del mondo di Mr. Rain e San Giovanni. Grazie.

Ciao Federichina, qua Cristiano da Busaporco. Per i miei 25 anni di matrimonio, nozze d'argento, dedico a Rosita, volami nel cuore di Mina. Ciao, buona giornata a tutti, complimenti, bravi.

Ciao, sono Patrizia di Villadose, provincia di Rovigo, ascolto la radio in FM. Vorrei ascoltare, se possibile, Oro di Mango. Grazie e buona giornata a tutti.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Le notizie di Radio Birichina.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze Napoli in febbraio. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di Via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 333-66-770. Berichina.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Carolina di San Bonifacio, Verona. Vi ascolto in FM. Vorrei sentire una canzone bellissima delle Piccole Ore, una vostra scelta. La dedico a tutti quanti. Siete forti, un abbraccio.

Buongiorno, grande Radio Virginia, ascolto in FM, siamo in provincia di Brescia, vorrei gentilmente picchiare la canzone Little Richard, Baba Baba Babalu, ti ringrazio tutto lo staff, grazie mille.

0: Il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Buongiorno, sono Rosa e parlo da Orsaria, Udine. E mi piacerebbe ascoltare la canzone di Ornella Vanoni, l'ultima. Vi ringrazio molto, mi chiamo Rosa. Buongiorno.

0: dimenticare.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao birichini e birichine dal Fuin del Canton Ticino, Lago Maggiore. Volevo dedicare una canzone ai nostri colleghi Antonio e il mitico Rasta, dicendo non fate finta di lavorare. E volevo dedicargli Sandokan. Forza e coraggio!

0: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Radio Birichina.
1: Problem.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono Isabella e chiamo dalla provincia di Ferrara. Avrei tanto desiderio di ascoltare In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro. Grazie mille, arrivederci.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

Buongiorno Birichina, Andrea da San Giorgio di Piano, provincia di Bologna. Oggi vi porto il mitico James Brown con la sua I Feel Good. Ragazzi, ascolto in FM. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono.

Ciao Filippini, sono Michele da Roma e volevo dedicare la canzone Hai un momento Dio di Luciano Ligabue alla mia amica Silvia Bene. Un salutone, ciao ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 14 e un minuto.
0: Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: Birichina. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su Deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
2: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
2: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto.

0: Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
1: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Ciao Radio Birichina, sono Fabiato da Saronno, provincia di Varese, vi ascolto sempre in FM. Volevo sentire la canzone di Lazza, Cenere. Saluto a tutti e tutti i miei birichini. Ciao!

0: di trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: 333-477-7770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ciao Radio Birichina, sono Nicoletta di Vicenza, vi ascolto in FM. Io e la mia collega di lavoro Barbara ci stiamo preparando per il concerto del Volo a Marostica e ci piacerebbe ascoltare la canzone Grande Amore. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.

Ciao, sono Simone, chiamo da Vigevano in provincia di Pavia. Vorrei dedicare ai Tempo Zero, il gruppo di Vigevano che è quasi compaesano di Drupi, dei Super Tramp. Ciao, un salutone mitici.

0: Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Francesco Bernasconi, vorrei ascoltare Avrai di Claudio Baglioni, vengo dalla provincia di Milano e ascolto la radio sempre in FM. Un bacio a tutti di Radio Birichina.

0: Ciao, Lucia dalla provincia di Milano, vi ascolto dal mio computer mentre sono qui in ufficio. Volevo ascoltare la canzone di Cremonini, San Luca, e ringraziarvi per la compagnia che mi fate. Siete una radio spettacolare. Ciao, birichini.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: sole. Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
2: Sono Mario Dalò, ascolti in FM, volevo sentire Il mare d'inverno di Loredana Bertè e di Carla tutti i birichini. Vi ringrazio molto, ciao.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Realizziamo ambienti accoglienti.
2: La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Daeo, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Berichina.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
13: Un'eccellenza italiana, una storia che affonda le radici agli anni 50. Benvenuto al responsabile marketing di Latte Busche, Matteo Bortoli.
14: Buongiorno a tutti, grazie.
13: Ogni prodotto Latte Busche viene sottoposto a rigorosi e stretti controlli, quindi è un prodotto sicuro in tutte le sue declinazioni.
14: Ma uno dei capisaldi attorno ai quali si è sviluppata l'azienda è sicuramente l'aspetto qualitativo. L'aspetto qualitativo non solamente dal punto di vista organolettico, quindi del sapore, della distintività delle nostre produzioni. Alcuni formaggi come il Piave sono apprezzati, riconosciuti e premiati un po' in tutto il mondo, non solo a livello italiano. Però per Latte Busche è sempre stato importante, oltre alla difesa del territorio e della filiera produttiva, anche porre al centro del progetto il consumatore e quindi costanti investimenti per garantire elevati standard igienico-sanitari e quindi un costante ammodernamento degli impianti e un'innovazione anche impiantistica per quanto possibile, proprio a garanzia di questo connubio qualità organolettica dei sapori, ma anche una grande garanzia igienico-sanitaria per garantire il consumatore.
13: Intervista completa al responsabile marketing di Latte Busche, Matteo Bortoli, è disponibile sul nostro sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
15: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: E te lo dice Antonino.
22: Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

Chiamo da Sulmino Verde, provincia di Padova. Voglio fare tanti auguri per i 47 anni di matrimonio ai nonni Franco e Luciana, da Erika, Deborah, Gioia, Pietro, Fabio e Francesco, con la canzone Per chi dei Gens. Un saluto a tutti, ciao!

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Cari amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani, sarò io oggi ad accompagnare nel suo viaggio in Birichina Antonio Poli, che rappresenta Amel Medical, nel suo appuntamento dove parleremo di magnetoterapia, parleremo di CEMP, campi magnetici pulsati e tutto quello che riguarda Amel Medical, il mondo Amel Medical, che è un'azienda che produce questo Antidolor Pro, ritrovato eccellente, premiato anche di recente nel mondo. Mondo,
1: a livello mondiale,
0: che vi aiuta a evitarvi, a ridurvi i dolori.
1: Hai elencato in maniera corretta: soffrite di dolori, soffrite di artrosi, soffrite di artrite, siete stanchi di spendere soldi in fisioterapisti, in massaggi, perché non avere finalmente una soluzione comoda a casa vostra, pratica perché la potete utilizzare quando e come volete a casa vostra, un dispositivo piccolo che non va collegato a nessuna rete elettrica, a differenza magari di altre cose che vanno collegate con la rete elettrica, e soprattutto un dispositivo che vi toglie i dolori in maniera naturale. Questo si chiama Antidolor di Amel Medical. Noi facciamo una cosa importantissima, perché tutte le persone che soffrono di dolori hanno già provato un sacco di cose e magari sono un po' sconsolati, iniziano a dire: ma forse per il mio problema non c'è nulla da fare. Ed è per questo che noi, in modo gratuito, veniamo a casa vostra, in modo gratuito ve lo diamo in prova sul vostro dolore, in modo che voi abbiate la possibilità di capire se è facile da utilizzare, ma soprattutto se funziona per il vostro dolore. 880 20 40.
0: Poi volevo ribadire una cosa: che l'Antidolor Pro è anche adottato dalla clinica mobile della MotoGP.
1: Siamo distributori a livello mondiale della clinica mobile del MotoGP. Se questa clinica qua, numero uno nel mondo nel curare i piloti, utilizza Amel Medical, forse c'è un motivo. Il motivo è che il nostro dispositivo funziona.
0: Allora, tutte le informazioni, io ho provato a interrogare anche l'intelligenza artificiale, così gli ho detto: risolvere i miei problemi di cervicali, perché non ne posso proprio più. Non pensando alla tua azienda, il primo nome che mi hanno fatto per curare le cervicali abbiamo Amel Medical.
1: Ecco, fatto bene ribadire questo. Vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di Radio Birichina.
0: Ok, perfetto, grazie Antonio, alla prossima puntata.
1: Ciao.

0: boombox doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio, birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Non lasciare che le persone negative prendano in affitto uno spazio nella tua mente. Aumenta il prezzo dell'affitto e buttale fuori. Radio Birichina, solo positività. Birichina.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
13: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
14: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Pietro da Pagazzano, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare una canzone della sigla del film, lo chiamavano Trinità. Vorrei dedicare a tutti gli amici che mi conoscono, ai piastrellisti e a amici, parenti lontani e vicini. Ciao a tutti.
2: Is the top of the West, always cool, is the best.

Ciao Radio Birichina, sono Matteo da San Daniele e volevo dedicare alla mia stupenda figlia Sofia, che è qui a fianco a me, la dura legge del gol degli 883. Vi ascoltiamo in FM. Un saluto e un abbraccio a tutti i birichini.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

Io sono Francesca e chiamo dalla provincia di Venezia. Oggi è il mio compleanno e mi vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci, quella di Sanremo. Vi ringrazio tutti e ascolto.

0: pussy.
1: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
2: Radio Birichina.
3: Time.
4: Ora.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.

0: se sai di non sapere, sai già molto. Radio Birichina, ogni giorno impara qualcosa. E voi?
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Mentre si attende l'effettivo raggiungimento della tregua che interessa Stati Uniti, Israele e Iran, la firma è prevista per venerdì in Svizzera, in Medio Oriente prende forma un nuovo asse di sicurezza a guida saudita. Si gettano le basi per un patto militare con Pakistan, Turchia ed Egitto, viene chiamato STEP dalle iniziali dei quattro paesi. Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento che aggiornerà la disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo. A conclusione di un confronto prolungato e affidato al Comitato di Conciliazione, si è deciso di intervenire. La novità principale riguarda la trasparenza tariffaria. Il testo è atteso al voto definitivo a luglio. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla seconda metà del 2027. Il governo federale tedesco respinge l'offerta di Unicredit su Commerzbank, lo comunica l'Agenzia del Governo tedesco per le Finanze. Il comitato direttivo interministeriale, responsabile delle decisioni relative agli investimenti del Fondo di Stabilizzazione dei Mercati Finanziari, ha respinto l'attuale offerta di Unicredit per lo scambio di azioni di Commerzbank, si legge nel comunicato. È tutto.
1: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
3: Birichina. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio. Ascolta Antonino.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto le ha scoperte e ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Eccoci pronti con un grande duo di perle, anche oggi pomeriggio, oggi serata, preserata, cosa devo dire mai, io non so mai come chiamarlo, se è buio, se è chiaro, se è scuro, se, come dici tu, se c'è il sole alto alle 5:10 del pomeriggio, cosa dobbiamo chiamare, pomeriggio o preserata, cosa dite voi? Fate un po' voi, dai! 1, 2, 3, Give Me Some More, i Diddy Sound 1977 diventano perla da oggi su Radio Birichina, la seconda.

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Rebecca. Volevo dedicare una canzone al mio babe. Si chiama Vattene Amore di Miette Medeominghi. E ascolto dalla provincia di Milano e ascolto dalla radio. Ciao!

Sono Giuseppe da Roma, vorrei ascoltare e mi manchi tanto, grazie, dedicato alla mia famiglia, grazie.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Pronti a raffreddare il barato?
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro, negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
10: Berichina. Trova il sole dentro di te, in modo che possa risplendere ogni volta che la pioggia vorrà bagnare il tuo sorriso. Radio Birichina, noi siamo qui per questo. Birichina.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
14: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
16: Amore, piccolo problema.
17: Che succede?
16: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
17: Ma allora chiama Parking Blue. Con Parking Blue parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
16: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blue, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
15: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Ciao Radio Birichina, sono Raul, vi telefono da Venezia. Vorrei per favore, per cortesia, ascoltare una canzone di Pipino Di Capri e il titolo è Roberta. Vi ringrazio, una buona serata a tutti e un bacio a tutti. Ciao!

0: contattare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 7366 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Lio alla mia amica Emanuela, al mio amico Mario. Ciao, grazie, buona settimana a tutti, grazie.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, siamo da Roma. Volevo ascoltare Renato Zero, il Baratto. Grazie, buona serata.

0: Chi è?
1: Ciao, sono Marz di Pedio, provincia di Verona. Desideravo ascoltare Due come noi, cantata da Ciuma. Grazie, ciao.
2: Mio padre al sole vele, da grande capirai, la vita

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
5: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
4: 035 83 17 91.
5: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0 4 2 3 73 66 12.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0 4 2 3 73 67.
9: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
11: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
12: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase, quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime, così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti della TM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di pareggi negli ultimi match, questa sera il debutto della Francia contro il Senegal, a mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Birichina. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Tra le cose che la saggezza procura per ottenere la felicità, la più grande è l'amicizia. Radio Birichina, fedele, leale, sincera. Birichina.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti?
14: Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Luigi da San Bonifacio, Verona, e desidererei ascoltare Neri al sole di Pierugier. Grazie, buonasera ragazzi.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichina, stiamo lavorando nella pianura veneta, sono Dennis e con le macchine operatrici siamo tutti sintonizzati le radio Birichina e volevamo ascoltare la canzone di Franco Battiato, Bandiera Bianca. Grazie.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Yes.
1: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
2: Ciao Birichina, sono Miriam da Vicenza. Vorrei ascoltare Se tu non torni di Miguel Mosè. Grazie mille.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili. Berichina.
5: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
6: Birichina. Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
8: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Treviso ha graffiato per voi
1: Samuel Valeri.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritornano.

0: vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Piera dalla provincia di Torino, vi ascolto in FM e vorrei ascoltare Agli Ascolti 6 e la Giù e auguro la serata a tutti.

sono bella veloce, vorrei mettere per favore una piangere dedicata alle quinte di Azzano che vanno alla prima media.

Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 58 minuti. Berichina.
2: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
4: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Le notizie di Radio Birichina.
7: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito: Mosca deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica. Colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi a meno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti della TM di Milano: c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo. Questa sera alle 21 Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Berichina. 393 7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora. Berichina.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

Buonasera Radio Birichina, sono Paola, chiamo dalla provincia di Vicenza. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Riccardo Conciante, se possibile, poesia. Grazie e buona serata a tutti.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Ciao da Bibricina, sono Ettore da Est. Vi chiedo una canzone per cortesia. Se qualcuno cercasse di te, ti porto le ali. Grazie infinite, buona serata a tutti.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

0: sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola, e allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel sotto la pianta del piede, su tutta la gamba. Non unge, non sporca e non macchia, e dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
0: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

siamo da San Pietrino in provincia di Padova. Dedico a mia madre, a mia nonna e ai miei amici, anche alla mia zona di lavoro, a una canzone dei Deep Purple.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: La tua

0: radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.

richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando la vita ti mette in ginocchio, tu fai finta di allacciarti le scarpe. Radio Birichina ti aiuta a rialzarti, non ti preoccupare. Birichina.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un forum incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic.
11: Rifiuto.
10: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
11: Rifiuto.
10: Colpo di scena, rifiuta tutto.
11: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
14: Da Milano,
15: che raffia per voi,
14: Carlo Lentini.

Sono Melissa dalla provincia di Modena e stasera, per distrarmi dai giorni difficili che sto passando con mia madre in ospedale, voglio ascoltare Future Brain di Denaro e dedicarlo a tutti i suoi fan come me. Voglio dedicare un buon proseguimento di serata a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina e a tutto lo staff.

Buonasera, io ascolto dalla provincia di Roma e vorrei ascoltare un brano di Gigi D'Alessio, Quel che resta del mio amore. La ricezione è buona e vi ringrazio a tutti, ascolto dal litorale Roma.

Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 22 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
13: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
0: Birichina.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Sofia di Verona e vorrei ascoltare Max Pezzali.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Berichina. Il cambiamento non è un fenomeno tutto o niente, ma un processo graduale che attraversa diversi stadi, seguendo un percorso ciclico e progressivo. Radio Birichina, il cambiamento lo facciamo noi.
5: Birichina. Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. Acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

volevo richiederti una canzone particolare che solo voi potete trasmettere, in quanto siete una radio libera, Heroin di Lou Reed, che a parte quello che dichiara è un pezzone. Grazie.

Buonasera, sono Giuseppe, chiamo a Saponante, provincia di Varese. Voglio far dedicare una canzone a tutti gli automobilisti. Bisogna evitare di usare più il cellulare alla guida. E voglio dedicare una canzone di Ligabue, Una vita da mediano. Occhi aperti. Forza Radio Virginia.

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 2 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.